0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni, vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano, almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff, inviato USA e in Svizzera per i colloqui con l'Iran, e c'è anche il capo diplomazia degli Ayatollah. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga, la denuncia di un testimone. Non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi, mentre andava tutto a fuoco si è vista gente tornare in camera per recuperare le valigie. 17enne muore tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Un SUV travolge lo scooter su cui viaggiava con un amico. Fuggito a piedi, poi fermato il conducente dell'auto. Catanese, 34 anni, avrebbe fatto un'inversione a U. Aveva passato la serata al Twiga. Grave l'altro ragazzo. Il sabato del Papa tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Visita di Leone XIV alla tomba del vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno. In campo stasera Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio a Toronto per il gruppo E. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è anche il capo diplomazia degli Ayatollah. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga, la denuncia di un testimone. Non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Mentre andava tutto a fuoco, si è vista gente tornare in camera per recuperare le valigie. 17enne muore tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Un SUV travolge lo scooter su cui viaggiava con un amico. Fuggito a piedi, poi fermato il conducente dell'auto. Catanese, 34 anni, avrebbe fatto un'inversione a U. Aveva passato la serata al Twiga. Grave l'altro ragazzo. Il sabato del Papa tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Visita di Leone XIV alla tomba del vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno. In campo stasera Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio a Toronto per il gruppo E. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Queste le breaking news di TGCOM 24.

never needed anyone. And making love was just a

mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Ti corterò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

chiamerò perché tanto non risponderai. Come far ridere adesso, pensarti come un gioco.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni, vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano, almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff, inviato USA e in Svizzera per i colloqui con l'Iran, e c'è anche il capo diplomazia degli Ayatollah. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone: non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi, mentre andava tutto a fuoco si è vista gente tornare in camera per recuperare le valigie. 17enne muore tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Un SUV travolge lo scooter su cui viaggiava con un amico. Fuggito a piedi, poi fermato il conducente dell'auto. Catanese, 34 anni, avrebbe fatto un'inversione a U. Aveva passato la serata al Twiga. Grave l'altro ragazzo. Il sabato del Papa tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Visita di Leone XIV alla tomba del vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. Calcio: ai mondiali continua il secondo turno. In campo stasera Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio a Toronto per il gruppo E. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta?

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti. Ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura. Chiudiamo Hormuz. Violata l'intesa sullo stato dei cedri, ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è anche il capo diplomazia degli Ayatollah. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga, la denuncia di un testimone. Non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Mentre andava tutto a fuoco, si è vista gente tornare in camera per recuperare le valigie. 17enne muore tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Un SUV travolge lo scooter su cui viaggiava con un amico. Fuggito a piedi, poi fermato il conducente dell'auto. Catanese, 34 anni, avrebbe fatto un'inversione a U. Aveva passato la serata al Twiga. Grave l'altro ragazzo. Il sabato del Papa tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Visita di Leone XIV alla tomba del vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno. In campo stasera Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio a Toronto per il gruppo E. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni, vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano, almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran, e c'è anche il capo diplomazia degli Ayatollah. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone: non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi, mentre andava tutto a fuoco si è vista gente tornare in camera per recuperare le valigie. 17enne muore tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Un SUV travolge lo scooter su cui viaggiava con un amico. Fuggito a piedi, poi fermato il conducente dell'auto. Catanese, 34 anni, avrebbe fatto un'inversione a U. Aveva passato la serata al Twiga. Grave l'altro ragazzo. Il sabato del Papa tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Visita di Leone XIV alla tomba del vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno. In campo stasera Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio a Toronto per il gruppo E. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Queste le breaking news di TGCOM 24.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni, vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano, almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è anche il capo diplomazia degli Ayatollah. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga, la denuncia di un testimone. Non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Mentre andava tutto a fuoco, si è vista gente tornare in camera per recuperare le valigie. 17enne muore tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Un SUV travolge lo scooter su cui viaggiava con un amico. Fuggito a piedi, poi fermato il conducente dell'auto. Catanese, 34 anni, avrebbe fatto un'inversione a U. Aveva passato la serata al Twiga. Grave l'altro ragazzo. Il sabato del Papa tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Visita di Leone XIV alla tomba del vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno. In campo stasera Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio a Toronto per il gruppo E. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni, vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano, almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri, ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera per i colloqui con l'Iran e il capo diplomazia degli Ayatollah vedrà Vance. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. Incidente notturno a Ceriale, nel Savonese. Perde la vita una 22enne in scooter, figlia di una assessora comunale. In un video le risate di un giovane a bordo dell'auto che l'ha investita. Negativa ai test di alcol e droga la ragazza che guidava la vettura. Dopo lo scontro si è fermata. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0. In corso a Guadalupe Tunisia Giappone per il gruppo F. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Bombe israeliane sul Libano, altri 32 morti nel sud. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera per i colloqui con l'Iran e il capo diplomazia degli Ayatollah vedrà Vance. Trump attacca ancora Meloni, vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. Incidente notturno a Ceriale, nel Savonese. Perde la vita una 22enne in scooter, figlia di un'assessora comunale. In un video le risate di un giovane a bordo dell'auto che l'ha investita. Negativa ai test di alcol e droga la ragazza che guidava la vettura. Dopo lo scontro si è fermata. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e di traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0. A Guadalupe il Giappone batte la Tunisia per il gruppo F. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita, ad Atlanta gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran, a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Così Netanyahu, non ce ne andiamo. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera ai colloqui con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vedrà Vance. Il Papa ieri a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Prevosta ha venerato le reliquie di Sant'Agostino, al cui ordine appartiene, e pregato sul cuore di Santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti. Il saluto ai giovani e il messaggio di pace: basta odio, prendiamoci cura del mondo. Arrestato per omicidio stradale il 27enne che col SUV ha ucciso un minorenne sullo scooter in Versilia. Il fermo, dopo essere scappato a piedi, aveva fatto un'inversione a U. Grave l'altro ragazzo che viaggiava assieme alla vittima. Nell'indagine sulle sorelle scomparse, ascoltato il fidanzato della maggiore, non è indagato. Per il procuratore di Cassino le giovani forse sono con qualcuno. Oltre 10 giorni fa l'allontanamento da una casa famiglia dell'Aquilano. Trovati bigliettini usati per comunicare con l'esterno. Calcio: Germania ai 16esimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0. A Guadalupe, Tunisia, Giappone 0-4 nel gruppo F. Dalle 18, Spagna Arabia Saudita, ad Atlanta gruppo H. Dalle 21, Belgio Iran, a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sbocciano, i fiori sbocciano e danno tutto.

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba Amore, tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Incidente a Senago, morti tre ragazzi. La loro auto finisce nel canale Villoresi. A bordo c'erano 9 giovani, alcuni minorenni. È accaduto alle 5. È recuperato il corpo di una 18enne. Ricerche in corso. Gli altri 2 cadaveri sarebbero rimasti nella vettura. I feriti sono al Niguarda di Milano. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Così Netanyahu, non ce ne andiamo. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera, al tavolo con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vedrà Vance. Trump attacca ancora Meloni, vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica, la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ma puntualizza, non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. I media britannici rivelano, Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del Labour. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. Calcio: Germania ai 16esimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio, 5-1 dell'Olanda contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0, a Guadalupe Tunisia Giappone 0-4 nel gruppo F, dalle 18 Spagna Arabia Saudita, ad Atlanta gruppo H, dalle 21 Belgio Iran, a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: E adesso

Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme. A non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare via.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump a Meloni: vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Così Crosetto: il rapporto Italia-USA è saldissimo. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Parla Netanyahu: non ce ne andiamo. Teheran dura: chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera ai colloqui con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vede Vance. A Senago, auto in un canale, morti 3 diciassettenni. Su un Audi erano in 9 giovani. Conducente positivo all'alcol test. È recuperato un corpo, ricerche in corso. Le altre vittime sono rimaste nella vettura. A Ceriale muore 22enne in scooter, travolta da un SUV. In un video le risate dell'investitore. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani. Ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del Labour. Italia a 40 gradi, caldo estremo e notti tropicali fino a luglio. Temperature sopra la media. Oggi primo giorno d'estate, bollino rosso in 8 città, altrettante in arancione e 11 in giallo. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0. Tunisia Giappone 0-4. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump a Meloni: vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Così Crosetto: il rapporto Italia-USA è saldissimo. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Parla Netanyahu: non ce ne andiamo. Teheran dura: chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera ai colloqui con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vede Vance. A Senago, auto in un canale, morti 3 diciassettenni. Su un Audi erano in 9 giovani. Conducente positivo all'alcol test. Recuperato un corpo, ricerche in corso. Le altre vittime sono rimaste nella vettura. A Ceriale, muore 22enne in scooter, travolta da un SUV. In un video le risate dell'investitore. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani. Ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del Labour. Italia a 40 gradi, caldo estremo e notti tropicali fino a luglio. Temperature sopra la media. Oggi primo giorno d'estate, bollino rosso in 8 città, altrettante in arancione e 11 in giallo. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0, Tunisia Giappone 0-4. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump a Meloni: vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Così Crosetto: il rapporto Italia-USA è saldissimo. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Parla Netanyahu: non ce ne andiamo. Teheran dura: chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera ai colloqui con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vede Vance. A Senago, auto in un canale, morti 3 diciassettenni. Su un Audi erano in 9 giovani. Conducente positivo all'alcol test. È recuperato un corpo. Ricerche in corso. Le altre vittime sono rimaste nella vettura. A Ceriale muore 22enne in scooter, travolta da un SUV. In un video le risate dell'investitore. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani. Ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del Labour. Italia a 40 gradi, caldo estremo e notti tropicali fino a luglio, temperature sopra la media. Oggi primo giorno d'estate, bollino rosso in 8 città, altrettante in arancione e 11 in giallo. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0, Tunisia Giappone 0-4. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.

l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump a Meloni: vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Così Crosetto: il rapporto Italia-USA è saldissimo. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Parla Netanyahu: non ce ne andiamo. Teheran dura: chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera ai colloqui con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vede Vance. A Senago, auto in un canale, morti 3 diciassettenni. Su un Audi erano in 9 giovani. Conducente positivo all'alcol test. Recuperato un corpo, ricerche in corso. Le altre vittime sono rimaste nella vettura. A Ceriale, muore 22enne in scooter, travolta da un SUV. In un video le risate dell'investitore. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani. Ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del Labour. Italia a 40 gradi, caldo estremo e notti tropicali fino a luglio. Temperature sopra la media. Oggi primo giorno d'estate. Bollino rosso in 8 città, altrettante in arancione e 11 in giallo. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0. Tunisia-Giappone 0-4. Dalle 18 Spagna-Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo H. Dalle 21 Belgio-Iran a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Cerca un po' di te nei testi di André. Ci saranno lividi di cui andare fiero.

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: cosa prima di ogni cosa.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump a Meloni: vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Così Crosetto: il rapporto Italia-USA è saldissimo. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Parla Netanyahu: non ce ne andiamo. Teheran dura: chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera ai colloqui con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vede Vance. A Senago, auto in un canale, morti 3 diciassettenni. Su un Audi erano in 9 giovani. Conducente positivo all'alcol test. Recuperato un corpo, ricerche in corso. Le altre vittime sono rimaste nella vettura. A Ceriale, muore 22enne in scooter, travolta da un SUV. In un video le risate dell'investitore. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del Labour. Italia a 40 gradi, caldo estremo e notti tropicali fino a luglio, temperature sopra la media. Oggi primo giorno d'estate, bollino rosso in 8 città, altrettante in arancione e 11 in giallo. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0, Tunisia Giappone 0-4. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba Amore, tutto l'amore che

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump a Meloni: vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Così Crosetto: il rapporto Italia-USA è saldissimo. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Parla Netanyahu: non ce ne andiamo. Teheran dura: chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera ai colloqui con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vede Vance. A Senago, auto in un canale, morti 3 diciassettenni. Su un Audi erano in 9 giovani. Conducente positivo all'alcol test. Recuperato un corpo. Ricerche in corso. Le altre vittime sono rimaste nella vettura. A Ceriale muore 22enne in scooter, travolta da un SUV. In un video le risate dell'investitore. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani. Ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del Labour. Italia a 40 gradi, caldo estremo e notti tropicali fino a luglio, temperature sopra la media. Oggi primo giorno d'estate, bollino rosso in 8 città, altrettante in arancione e 11 in giallo. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0, Tunisia Giappone 0-4. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buonasera dalla redazione. Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma, una 38enne, la bambina di 4 anni di Trigiano, morta questa mattina in un incidente stradale sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto, che era guidato da un uomo di 37 anni. La bambina è morta sul colpo, la mamma in condizioni molto gravi. Il 37enne è ricoverato con traumi a una gamba e alla testa. È stato arrestato dalla polizia il presunto autore dell'omicidio di Giacomo Mongello, di 45 anni, ucciso nell'agosto 2024 in un agguato con colpi di fucile in via Sbano a Foggia. È Luca Ceglia, 43enne, incensurato. La sera del delitto, come documentato dalle telecamere di videosorveglianza, il presunto killer era a bordo di una bici elettrica, indossava abiti neri, un berretto con una visiera e una mascherina. A incastrarlo anche il cappellino gettato in un cassonetto, sul quale sono state trovate tracce di polvere da sparo di DNA. La sindaca di Foggia, Maria Ida Episcopo, ha ritirato le dimissioni dalla carica di prima cittadina protocollate l'8 giugno scorso. La sindaca esponente del campo largo progressista era stata eletta nell'ottobre del 2023. Si era dimessa dopo che la seduta del Consiglio Comunale era dedicata all'approvazione del consuntivo del bilancio 2025, era andata deserta. Il giorno prima c'era stato un piccolo rimpasto di giunta. Il mondo del calcio piange Igor Proti, l'ex cannoniere del Bari, scomparso a 58 anni dopo una lunga malattia. Il sindaco Vito Leccesi ha annunciato che gli sarà dedicato un luogo simbolo della città. Venerdì prossimo, 26 giugno, come da sua espressa volontà, le ceneri di Proti saranno al San Nicola per un ultimo simbolico giro di campo fin sotto la curva nord. Poi verranno disperse nelle acque del mare di Rimini, sua città natale. È tutto, l'informazione torna più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Donald Trump minaccia nuovi raid. Se Teheran non ferma subito Hezbollah in Libano. Se necessario possiamo prenderci Hormuz e imporre pedaggi, avverte. Toni più concilianti dal suo vice Vance, che si trova a Lucerna in Svizzera per colloqui sull'Iran con la mediazione di Pakistan e Qatar. Cita i grandi progressi nei negoziati. Una quarantenne ha strangolato la figlia di 13 anni, poi si è tolta la vita. A trovare i corpi in un appartamento a Torino, la figlia maggiore della donna di origini rumene in fase di separazione dal marito. La ragazza è in ospedale sotto shock. Erano tutti di Paderno Dugnano, nel Milanese, i 3 17enni morti nell'incidente avvenuto all'alba a Senago. Con altri 6 ragazzi erano a bordo di un Audi finita nel canale Villoresi. Il conducente, 19 anni, piantonato in ospedale dai carabinieri, è accusato di omicidio stradale plurimo. Sul lungomare di Torvaianica, nel Lazio, un 16enne in moto è deceduto nello scontro tra un'auto e un altro scooter. Giorgia Meloni ha sfilato a sorpresa al raduno degli alpini del Triveneto a Gemona. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, le parole della premier, che ha ricevuto una t-shirt da una donna del pubblico e che ricorda il sisma. Il Friuli ringrazia e non dimentica 1976-2026. Messaggio di Mattarella alla Guardia di Finanza nel 252esimo anniversario di fondazione. Il capo dello Stato ha sottolineato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica in ambito nazionale ed europeo. MotoGP, Marc Marquez trionfa al Gran Premio di Repubblica Ceca e fa 101 vittorie in carriera. Ha preceduto il giapponese Ogura e Bagnaia terzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buonasera dalla redazione. Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma, una 38enne, la bambina di 4 anni di Trigiano, morta questa mattina in un incidente stradale sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto, che era guidato da un uomo di 37 anni. La bambina è morta sul colpo, la mamma in condizioni molto gravi. Il 37enne è ricoverato con traumi a una gamba e alla testa. È stato arrestato dalla polizia il presunto autore dell'omicidio di Giacomo Mongello, di 45 anni, ucciso nell'agosto 2024 in un agguato con colpi di fucile in via Sbano a Foggia. È Luca Ceglia, 43enne, incensurato. La sera del delitto, come documentato dalle telecamere di videosorveglianza, il presunto killer era a bordo di una bici elettrica, indossava abiti neri, un berretto con visiera e una mascherina. A incastrarlo anche il cappellino gettato in un cassonetto, sul quale sono state trovate tracce di polvere da sparo e di DNA. La sindaca di Foggia, Maria Ida Episcopo, ha ritirato le dimissioni dalla carica di prima cittadina protocollate l'8 giugno scorso. La sindaca esponente del campo largo progressista era stata eletta nell'ottobre del 2023. Si era dimessa dopo che la seduta del Consiglio Comunale era dedicata all'approvazione del consuntivo del bilancio 2025, era andata deserta. Il giorno prima c'era stato un piccolo rimpasto di giunta. Il mondo del calcio piange Igor Proti, l'ex cannoniere del Bari, è scomparso a 58 anni dopo una lunga malattia. Il sindaco Vito Leccesi ha annunciato che gli sarà dedicato un luogo simbolo della città. Venerdì prossimo, 26 giugno, come da sua espressa volontà, le ceneri di Protti saranno al San Nicola per un ultimo simbolico giro di campo fin sotto la curva nord. Poi verranno disperse nelle acque del mare di Rimini, sua città natale. È tutto, l'informazione torna più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sono verdi gli alberi e a rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola. È per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola.

0: 9 a giugno.
1: Per te
0: il sorriso degli umani,
1: e per te un'aranciata fresca,
0: per te
1: lo scodinzolo dei cani,
0: e per te il colore delle foglie,
1: la forma strana delle nuvole,
0: e per te il succo delle mele,
1: e per te il rosso delle fragole.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buonasera da Estero Letto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz, avverte, li farò saltare in aria. Mentre a Lucerna il suo vice Vance parla di timidi progressi. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 17enni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia: faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne della figlia di 13 anni a Torino. La donna di origini rumene avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta la figlia maggiore. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la Premier. Messaggio di Sergio Mattarella alla Guardia di Finanza che compie 252 anni. Il capo dello Stato ha elogiato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica. Mondiali di calcio al via Spagna-Arabia Saudita. Dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la formazione allenata da Luis de la Fuente ha bisogno di 3 punti indispensabili per muovere un passo decisivo verso i 16esimi. Alle 21 Belgio-Iran, MotoGP, Marc Marquez trionfa il Gran Premio di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il governatore della Puglia Antonio De Caro, 5 mesi dopo la sua proclamazione, si appresta a ridisegnare la macchina amministrativa. Sono state presentate le candidature per i top manager da nominare. Sono 521 per 16 poltrone libere, compensi tra i 130.000 e i 160.000 euro lordi. Viveva sola ed era ipovedente Agata Pastore, la donna di 80 anni morta a Foggia nell'incendio divampato nel suo appartamento al secondo piano di un palazzo in via Montegrappa. È probabile che il rogo sia stato innescato da un cortocircuito. La vittima non era sposata e non aveva figli, viveva nella casa di famiglia da quando sono morti i genitori, ha sempre rifiutato aiuti e presenze, ha raccontato un cugino accorso sul posto. I grandi eventi trainano il turismo a Bari nei primi 6 mesi dell'anno, i pernottamenti sono aumentati del 20%. Sentiamo l'assessore comunale al turismo Pietro Petruzzelli.
3: Adesso abbiamo una serie di concerti che iniziano da martedì sino al 15 settembre all'interno della Fiera del Levante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz, avverte, li farò saltare in aria. Mentre a Lucerna il suo vice Vance parla di timidi progressi. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago, nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 17enni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia: faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne della figlia di 13 anni a Torino. La donna di origini rumene avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta la figlia maggiore. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la Premier. Messaggio di Sergio Mattarella alla Guardia di Finanza, che compie 252 anni. Il capo dello Stato ha elogiato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica. Mondiale di calcio al via Spagna-Arabia Saudita. Dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la formazione allenata da Luis de la Fuente ha bisogno di 3 punti indispensabili per muovere un passo decisivo verso i 16esimi. Alle 21 Belgio-Iran, MotoGP, Marc Márquez trionfa al Gran Premio di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il governatore della Puglia Antonio De Caro, 5 mesi dopo la sua proclamazione, si appresta a ridisegnare la macchina amministrativa. Sono state presentate le candidature per i top manager da nominare. Sono 521 per 16 poltrone libere, compensi tra i 130.000 e i 160.000 euro lordi. Viveva sola ed era ipovedente Agata Pastore, la donna di 80 anni morta a Foggia nell'incendio divampato nel suo appartamento al secondo piano di un palazzo in via Montegrappa. È probabile che il rogo sia stato innescato da un cortocircuito. La vittima non era sposata e non aveva figli, viveva nella casa di famiglia da quando sono morti i genitori, ha sempre rifiutato aiuti e presenze, ha raccontato un cugino accorso sul posto. I grandi eventi trainano il turismo a Bari nei primi 6 mesi dell'anno, i pernottamenti sono aumentati del 20%. Sentiamo l'assessore comunale al turismo Pietro Petruzzelli.
3: Adesso abbiamo una serie di concerti che iniziano da martedì sino al 15 settembre all'interno della Fiera del Levante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia,

mio cuore, dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz, avverte, li farò saltare in aria. Mentre a Lucerna il suo vice Vance parla di timidi progressi. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 17enni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia: faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne della figlia di 13 anni a Torino. La donna di origini rumene avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta la figlia maggiore. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la Premier. Messaggio di Sergio Mattarella alla Guardia di Finanza che compie 252 anni. Il capo dello Stato ha elogiato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica. Mondiale di calcio al via Spagna-Arabia Saudita. Dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la formazione allenata da Luis de la Fuente ha bisogno di 3 punti indispensabili per muovere un passo decisivo verso i 16esimi. Alle 21 Belgio-Iran, MotoGP, Marc Márquez trionfa il Gran Premio di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il governatore della Puglia Antonio De Caro, 5 mesi dopo la sua proclamazione, si appresta a ridisegnare la macchina amministrativa. Sono state presentate le candidature per i top manager da nominare. Sono 521 per 16 poltrone libere, compensi tra i 130.000 e i 160.000 euro lordi. Viveva sola ed era ipovedente Agata Pastore, la donna di 80 anni morta a Foggia nell'incendio divampato nel suo appartamento al secondo piano di un palazzo in via Montegrappa. È probabile che il rogo sia stato innescato da un cortocircuito. La vittima non era sposata e non aveva figli, viveva nella casa di famiglia da quando sono morti i genitori. Ha sempre rifiutato aiuti e presenze, ha raccontato un cugino accorso sul posto. I grandi eventi trainano il turismo a Bari nei primi 6 mesi dell'anno, i pernottamenti sono aumentati del 20%. Sentiamo l'assessore comunale al turismo Pietro Petruzzelli.
3: Adesso abbiamo una serie di concerti che iniziano da martedì sino al 15 settembre all'interno della Fiera del Levante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, chi lo sa.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz, avverte, li farò saltare in aria. Mentre a Lucerna il suo vice Vance parla di timidi progressi. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 17enni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia: faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne e della figlia di 13 anni a Torino. La donna di origini rumene avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta la figlia maggiore. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la Premier. Messaggio di Sergio Mattarella alla Guardia di Finanza che compie 252 anni. Il capo dello Stato ha elogiato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica. Mondiale di calcio al via Spagna-Arabia Saudita. Dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la formazione allenata da Luis de la Fuente ha bisogno di 3 punti indispensabili per muovere un passo decisivo verso i sedicesimi. Alle 21 Belgio-Iran, MotoGP, Marc Márquez trionfa il Gran Premio di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il governatore della Puglia Antonio De Caro, 5 mesi dopo la sua proclamazione, si appresta a ridisegnare la macchina amministrativa. Sono state presentate le candidature per i top manager da nominare. Sono 521 per 16 poltrone libere, compensi tra i 130.000 e i 160.000 euro lordi. Viveva sola ed era ipovedente Agata Pastore, la donna di 80 anni morta a Foggia nell'incendio divampato nel suo appartamento al secondo piano di un palazzo in via Montegrappa. È probabile che il rogo sia stato innescato da un cortocircuito. La vittima non era sposata e non aveva figli, viveva nella casa di famiglia da quando sono morti i genitori. Ha sempre rifiutato aiuti e presenze, ha raccontato un cugino accorso sul posto. I grandi eventi trainano il turismo a Bari. Nei primi 6 mesi dell'anno i pernottamenti sono aumentati del 20%. Sentiamo l'assessore comunale al turismo Pietro Petruzzelli.
3: Adesso abbiamo una serie di concerti che iniziano da martedì sino al 15 settembre all'interno della Fiera del Levante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi

nell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei lo

riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz, avverte, li farò saltare in aria. Mentre a Lucerna il suo vice Vance parla di timidi progressi. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 17enni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia: faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne della figlia di 13 anni a Torino. La donna di origini rumene avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta la figlia maggiore. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la Premier. Messaggio di Sergio Mattarella alla Guardia di Finanza che compie 252 anni. Il capo dello Stato ha elogiato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica. Mondiale di calcio al via Spagna-Arabia Saudita. Dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la formazione allenata da Luis de la Fuente ha bisogno di 3 punti indispensabili per muovere un passo decisivo verso i sedicesimi. Alle 21 Belgio-Iran, MotoGP, Marc Márquez e trionfa il Gran Premio di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il governatore della Puglia Antonio De Caro, 5 mesi dopo la sua proclamazione, si appresta a ridisegnare la macchina amministrativa. Sono state presentate le candidature per i top manager da nominare. Sono 521 per 16 poltrone libere, compensi tra i 130.000 e i 160.000 euro lordi. Viveva sola ed era ipovedente Agata Pastore, la donna di 80 anni morta a Foggia nell'incendio divampato nel suo appartamento al secondo piano di un palazzo in via Montegrappa. È probabile che il rogo sia stato innescato da un cortocircuito. La vittima non era sposata e non aveva figli, viveva nella casa di famiglia da quando sono morti i genitori, ha sempre rifiutato aiuti e presenze, ha raccontato un cugino accorso sul posto. I grandi eventi trainano il turismo a Bari nei primi 6 mesi dell'anno, i pernottamenti sono aumentati del 20%. Sentiamo l'assessore comunale al turismo Pietro Petruzzelli.
3: Adesso abbiamo una serie di concerti che iniziano da martedì sino al 15 settembre all'interno della Fiera del Levante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Nel colloquio in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz, avverte, li farò saltare in aria. Mentre a Lucerna il suo vice Vance parla di timidi progressi. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 diciassettenni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia: faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne della figlia di 13 anni a Torino. La donna di origini rumene avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta la figlia maggiore. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la Premier. Messaggio di Sergio Mattarella alla Guardia di Finanza che compie 252 anni. Il capo dello Stato ha elogiato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica. Mondiale di calcio al via Spagna-Arabia Saudita. Dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la formazione allenata da Luis de la Fuente ha bisogno di 3 punti indispensabili per muovere un passo decisivo verso i sedicesimi. Alle 21 Belgio-Iran, MotoGP, Marc Márquez e trionfa il Gran Premio di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il governatore della Puglia Antonio De Caro, 5 mesi dopo la sua proclamazione, si appresta a ridisegnare la macchina amministrativa. Sono state presentate le candidature per i top manager da nominare. Sono 521 per 16 poltrone libere, compensi tra i 130.000 e i 160.000 euro lordi. Viveva sola ed era ipovedente Agata Pastore, la donna di 80 anni morta a Foggia nell'incendio divampato nel suo appartamento al secondo piano di un palazzo in via Montegrappa. È probabile che il rogo sia stato innescato da un cortocircuito. La vittima non era sposata e non aveva figli, viveva nella casa di famiglia da quando sono morti i genitori. Ha sempre rifiutato aiuti e presenze, ha raccontato un cugino accorso sul posto. I grandi eventi trainano il turismo a Bari. Nei primi 6 mesi dell'anno i pernottamenti sono aumentati del 20%. Sentiamo l'assessore comunale al turismo Pietro Petruzzelli.
3: Adesso abbiamo una serie di concerti che iniziano da martedì sino al 15 settembre all'interno della Fiera del Levante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz, avverte, li farò saltare in aria. Mentre a Lucerna il suo vice Vance parla di timidi progressi. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 17enni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia: faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne della figlia di 13 anni a Torino. La donna di origini rumene avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta la figlia maggiore. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la Premier. Messaggio di Sergio Mattarella alla Guardia di Finanza che compie 252 anni. Il capo dello Stato ha elogiato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica. Mondiali di calcio al via Spagna-Arabia Saudita. Dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la formazione allenata da Luis de la Fuente ha bisogno di tre punti indispensabili per muovere un passo decisivo verso i sedicesimi. Alle 21 Belgio-Iran, MotoGP, Marc Márquez trionfa il Gran Premio di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il governatore della Puglia Antonio De Caro, 5 mesi dopo la sua proclamazione, si appresta a ridisegnare la macchina amministrativa. Sono state presentate le candidature per i top manager da nominare. Sono 521 per 16 poltrone libere, compensi tra i 130.000 e i 160.000 euro lordi. Viveva sola ed era ipovedente Agata Pastore, la donna di 80 anni morta a Foggia nell'incendio divampato nel suo appartamento al secondo piano di un palazzo in via Montegrappa. È probabile che il rogo sia stato innescato da un cortocircuito. La vittima non era sposata e non aveva figli, viveva nella casa di famiglia da quando sono morti i genitori, ha sempre rifiutato aiuti e presenze, ha raccontato un cugino accorso sul posto. I grandi eventi trainano il turismo a Bari nei primi 6 mesi dell'anno, i pernottamenti sono aumentati del 20%. Sentiamo l'assessore comunale al turismo Pietro Petruzzelli.
3: Adesso abbiamo una serie di concerti che iniziano da martedì sino al 15 settembre all'interno della Fiera del Levante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.